0: You need uomo. You can fuck an artista erotica. You need donna. You can fuck an artista formica. Più feroce la bestia umanica.
1: Più feroce la bestia umanica.
0: Less most worst.
1: Less most worst.
0: Less most. Oh, oh.